Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi mi stipendia è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
2: Toro, con la luna in acquario invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente, scaricate la mente addolcita da routine alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo crogiolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
2: Cancro, in famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi.
1: Leone, Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumerete il ruolo di pacieri negli screzi e nei diverbi tra gli amici dovuti a dissonanze di opinione.
2: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
1: Bilancia, giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
2: Scorpione, una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
1: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire, ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
2: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino, siate più elastici e accomodanti.
1: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore, solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme, vedrete che una volta rotto il ghiaccio tutto scivolerà via più facilmente.
2: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica, attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci.

0: Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
0: Toro, con la luna in acquario invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente, scaricate la mente addolcita da routine alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo crogiolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
0: Cancro, in famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi.
1: Leone, Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumete il ruolo di pacieri negli screzi e nei diverbi tra gli amici dovuti a dissonanze di opinione.
0: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
1: Bilancia, giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
0: Scorpione, una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
1: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire. Ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
0: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino, siate più elastici e accomodanti.
1: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore, solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme, vedrete che una volta rotto il ghiaccio tutto scivolerà via più facilmente.
0: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica, attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco e 16 vittime, mentre cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il futuro ritiro israeliano da Gaza. Esplosione di una miniera di carbone in Pakistan con almeno 34 morti, un detenuto muore carbonizzato nell'incendio del carcere di Sassari. A Messina 6 dispersi nel crollo di una palazzina. Nuovo allarme sull'intelligenza artificiale dopo accessi non autorizzati ai sistemi di alcune organizzazioni. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero. Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo ad appiccare le fiamme nella propria cella, situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:06.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
2: Toro, con la luna in acquario invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente, scaricate la mente addolcita da routine alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo crogiolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
2: Cancro, in famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi.
1: Leone, Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumerete il ruolo di pacieri negli screzi e nei diverbi tra gli amici dovuti a dissonanze di opinione.
2: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
1: Bilancia, giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
2: Scorpione, una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
1: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire. Ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
2: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino. Siate più elastici e accomodanti.
1: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore. Solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme. Vedrete che una volta rotto il ghiaccio, tutto scivolerà via più facilmente.
2: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica. Attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana. Iniziamo subito intravedendo una possibile novità, dico intravedendo perché se ne parlava già da un po', insomma, con il telefono SpaceX di Elon Musk. Sì, l'idea di fare un telefonino, dice, mi fa venire voglia di morire. È quello che comunque ha detto l'anno scorso durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo, A febbraio aveva ribadito che SpaceX non stava sviluppando un telefono. Poi qualche giorno fa c'è Wall Street Journal che riporta che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile a un telefono più sottile di un iPhone, con chip Qualcomm Snapdragon e sistema operativo con intelligenza artificiale proprietario alimentato da XA. Musk ha definito che questo report comunque è falso. Il copione però, si sa, è familiare, è una smentita categorica seguita da un annuncio alcune settimane dopo. Oppure dice semplicemente la verità? Beh, conoscendo un po' il tipo Elon Musk, non si sa, non si sa mai. Quest'oggi, come anticipato, amici, siamo in vena di novità, e c'è un'altra che riguarda X, che lancia Live Studio e paga i creatori per fare live streaming. Sì, X vuole un po' conquistare il mercato delle dirette video, così tanto da mettere al tavolo $1 milione da destinare ai creatori che trasmettono in live streaming. Inoltre avrebbe lanciato, dicevo, Live Studio, che è un po' un centro di comando per gestire le live direttamente dal Creator Studio. Insomma, non vuole sicuramente rimanere indietro, e quando si muove Elon Musk lo fa insomma con un certo vigore, perché diciamo che il fatto che debba pagare i creatori per fare live streaming sulla propria piattaforma la dice lunga. Beh, oggi nessuno apre X pensando di guardare una diretta. YouTube ha le dirette, dice, poi attenzione Twitch con le sue dirette, Instagram e TikTok che hanno le dirette, X ha i post e gli spazi. Beh, è una storia di dirette che magari finite male, però le studio con questo nuovo centro di comando permetterà di creare una diretta, dare un titolo, caricare una miniatura, programmarla per un giorno e ad un'ora specifica, e scegliere chi può guardare, account verificati, account seguiti o abbonati, diciamo, o magari contenuti per tutti. Proprio durante la diretta Live Studio, ecco, ci sono i commenti degli spettatori e le metriche in tempo reale, numero di spettatori simultanei, paesi di provenienza, dispositivi usati. Live streaming quindi disponibile esclusivamente per chi paga $3 al mese per X Premium. Poi attenzione, perché Nikita Beyer, che è responsabile del prodotto di X, avrebbe annunciato che X premierà i creatori che trasmettono in live streaming destinando $1 milione nel prossimo ciclo. Quindi non ha spiegato come saranno strutturati i pagamenti, ha detto che comunque sì, ci saranno, e quindi aspettiamoci i dettagli. Ancora insieme, ancora novità in questa puntata, amici. Questa volta, dicevo, volevo parlarvi un po' anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda WhatsApp, che si può reinstallare sull'iPad. Sì, già c'era questa possibilità, insomma, però si poteva utilizzarlo sul tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo cioè l'account associato allo smartphone. Le cose però questa volta sono cambiate con il lancio dell'ultima versione. Si tratta di una novità che farà comodo a molti. Di cosa si tratta? Vediamo di come funziona. Perché dopo aver installato l'ultimo aggiornamento dall'App Store, alcuni utenti noteranno che c'è una possibilità, ovvero quella di scegliere in che modo configurare l'applicazione, se come sempre fatto oppure rendendo l'iPad il dispositivo principale. Quindi ecco, sta circolando anche uno screenshot che è stato pubblicato dalla redazione di Web Beta Info, che mostra una schermata che chiede di inserire infatti il proprio paese e il numero di telefono. Poi bisognerà decidere di digitare anche il codice a 6 cifre ricevuto per eseguire la verifica del diritto, diciamo. In alternativa però ci si può affidare alla passkey, è stata creata questa in precedenza. Quali sono i vantaggi? Beh, un dispositivo principale associato all'account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Ciò significa significa che l'utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Ecco, quest'ultimo non è certo un dettaglio di poco conto. Si pensi magari ad esempio a quando si manda l'iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati proprio fuori dalle chat. Beh, dicevo, questa novità non è ancora alla portata di tutti, potrebbero ancora trascorrere delle settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, comunque ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Stesso metodo che è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utenti, che hanno preso il via oramai da pochissimi giorni. Andiamo ancora avanti, restando sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale targata Google, perché oltre ad aver cambiato nome a Notebook LM, ora si chiama Gemini Notebook, Google ha annunciato che c'è questa novità che potrebbe chiarire una volta per tutte quali sono le sue reali ambizioni, diciamo, legate al progetto AI Mod e la modalità che è basata sull'intelligenza artificiale e non quindi più sulle tradizionali pagine dei risultati introdotta l'anno scorso per le ricerche online. Ecco, proprio come avviene, diciamo, per l'app di Gemini, ora Google permette di connettere l'applicazione direttamente al motore di ricerca. Si parte ad esempio dagli Stati Uniti, come spesso accade quando l'azienda sceglie la strada del rollout graduale. Per spiegare l'utilità della nuova funzione, il gruppo di Mountain View fa alcuni esempi. Dice: supponiamo che magari si stia organizzando un barbecue e che magari si utilizzi l'AI Mode per aiutare magari con la lista della spesa. Ecco, dice, se colleghi, si chiama Instacart, puoi aggiungere gli ingredienti direttamente al carrello di Instacart e completare quindi l'acquisto con pochi tocchi sull'app o sul sito. Oppure, se stai lavorando ad un progetto in cui hai bisogno di alcuni spunti grafici, come ad esempio la creazione di un volantino, puoi chiedere a Canva di mostrarti alcune opzioni dei modelli. Vuoi creare la colonna sonora perfetta per la tua prossima festa? Puoi usare la modalità intelligenza artificiale per creare magari una playlist, salvarla istantaneamente su YouTube Music e premere play per dare inizio alla festa. Beh, sulle pagine del supporto ufficiale quindi disponibile l'elenco delle applicazioni che vengono supportate, che andrà sicuramente ad allungarsi nel futuro. Per il momento, ecco, ci sono solo 3 carte da giocare già citate: Instacart, Canva, YouTube Music. Ecco, in qualsiasi momento comunque l'utente ha la possibilità di revocare i permessi assegnati attraverso la gestione dell'account. Ebbene sì, amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web e Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Prima radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
2: Toro, con la luna in acquario

0: Invece di darvi da fare, sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere, attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente. Scaricate la mente, addolcita da routine, alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo, crogiolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
0: Cancro, in famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi.
1: Leone, Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumerete il ruolo di pace negli screzi e nei diverbi tra gli amici dovuti a dissonanze di opinione.
0: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
1: Bilancia, giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
0: Scorpione, una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
1: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire, ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
0: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino, siate più elastici e accomodanti.
1: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore, solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme, vedrete che una volta rotto il ghiaccio tutto scivolerà via più facilmente.
0: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica, attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco e 16 vittime, mentre cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il futuro ritiro israeliano da Gaza. Esplosione di una miniera di carbone in Pakistan con almeno 34 morti, un detenuto muore carbonizzato nell'incendio del carcere di Sassari. A Messina 6 dispersi nel crollo di una palazzina, nuovo allarme sull'intelligenza artificiale dopo accessi non autorizzati ai sistemi di alcune organizzazioni. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata dal nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero. Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo a rapiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitali visitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. Ma la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute dall'UEFA e poi dalla CONCACAF. Il nostro piano di consultazione è già pianificato, è stato interrotto da notizie di stampa non corrette, spiega la federazione in una nota. Andiamo avanti per garantire che chiunque possa avere la possibilità di esprimere il proprio voto in base ai fatti. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: stop!
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale e lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
2: Toro, con la luna in acquario invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente, scaricate la mente addolcita da routine alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo, crogio

0: isolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
1: Cancro. In famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi.
0: Leone. Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumerete il ruolo di pacieri negli screzi e nei diverbi tra gli amici dovuti a dissonanze di opinione.
1: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
0: Bilancia. Giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
1: Scorpione. Una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
0: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire. Ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
1: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino. Siate più elastici e accomodanti.
0: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore, solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme, vedrete che una volta rotto il ghiaccio tutto scivolerà via più facilmente.
1: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica, attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

È morto Franco Barisi, aveva 66 anni ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Donald Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettori terra-aria Patriot. Emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana della Campania, un episodio che ricorda quello del caso Roggero ma con un epilogo giudiziario opposto. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni, leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Andiamo adesso a quella che appare una svolta storica per il Medio Oriente. Anche Hamas ha confermato la accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Zelensky. In un'intervista telefonica rilasciata ieri al Financial Times, il presidente si è detto incerto sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione di missili Patriot, aggiungendo che la questione è al vaglio, è un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza, affermato, di norma aggiunto, non concediamo licenze per queste tecnologie. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e la servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Dalla Campania un episodio che ricorda quello del caso Roggero, ma con un epilogo giudiziario opposto. Archiviate infatti le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, in provincia di Salerno, che il 22 giugno 2025 rispose in giardino al fuoco di una banda di rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Uno dei rapinatori, al momento della fuga, sparò verso il padrone di casa, che rispose al fuoco con un fucile, uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo uno degli altri due rapinatori. Il GIP ha accolto la richiesta della procura, riconoscendogli la legittima difesa domiciliare. Valiante dovrà invece rispondere di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Lo sport: la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. E la servizio della redazione.
3: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
1: In chiusura alla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Che

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico sostenuto sulle strade della regione, ma un vero e proprio aumento del traffico ci sarà dal pomeriggio lungo le principali direttrici autostradali nord-sud. Spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Intanto a Napoli troviamo code in tangenziale tra Arenella e Capodimonte, direzione Capodichino. Altre code in provincia di Salerno sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra Mercato San Severino e Lancusi, direzione Reggio Calabria. A chi si sposta oggi lungo la statale 163 Amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano, ricordiamo il transito a targhe alterne dalle 10 alle 18. Fermi oggi i veicoli con l'ultimo numero di targa dispari. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 31 luglio si festeggia Sant'Ignazio. Il proverbio del giorno è: chi nasce mulo bisogna che tiri i calci. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, puntate sulle amicizie. Con Giove che vi sponsorizza potete creare contatti entusiasmanti con persone diverse da quelle che frequentate di solito. Vivrete con gli amici gioie, speranze in sintonia con i vostri ideali. Condividete passione e viaggi.
2: Toro, con la luna in acquario invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni, rischiereste di allentare legami importanti.
1: Gemelli, giornata serena, delicata e avvolgente, scaricate la mente addolcita da routine alimentando gli interessi culturali che nutrono la vostra anima. Trascorrerete una giornata di riposo crogiolandovi nella pigrizia senza sentirvene in colpa.
2: Cancro, in famiglia non mancano contrasti, vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimangono

0: Andate di continuo, decidetevi.
1: Leone, Venere cambia segno, torna nel vostro cielo e vi offre la possibilità, grazie ad amabilità e calore umano, di fare un'ottima impressione su tutti. Vi assumerete il ruolo di pacieri negli screzi e nei diverbi tra gli amici, dovuti a dissonanze di opinione.
0: Vergine, giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi.
1: Bilancia, giornata serena con la luna in acquario. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi a nuovi incontri più giusti.
0: Scorpione, una luna poco amichevole in acquario vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Oramai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo, poi di sicuro vi sentirete molto meglio.
1: Sagittario, la luna amica nel segno dell'acquario per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà vi farà molto sentire. Ritagliatevi qualche scampolo di autonomia.
0: Capricorno, la giornata scorrerà sui binari della tranquillità, anche se un colloquio potrebbe accendere in voi un aspetto dispettoso sino a farvi diventare antipatici. Non pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi è vicino. Siate più elastici e accomodanti.
1: Acquario, non temete di aprire a un amico il vostro cuore, solo un dialogo sincero può cementare la vostra relazione e farla diventare autentica. Affrontate una questione insieme, vedrete che una volta rotto il ghiaccio tutto scivolerà via più facilmente.
0: Pesci, seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Dedicate più tempo alla vostra forma psicofisica, attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna, lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dall'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. A Calto, in provincia di Rovigo, proseguono le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. I corpi senza vita di due anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio di ieri all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni nel Milanese. Poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X. Convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Andiamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza, il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata dal nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle americane proprio a causa delle tensioni geopolitiche. La configurazione potrebbe rivelarsi utile anche qualora decidesse di procedere con una fusione con SpaceX, che secondo gli analisti potrebbe rivelarsi come la soluzione naturale nel riordino della galassia degli asset di Musk, l'uomo più ricco del pianeta. A Calto, in provincia di Rovigo, proseguono le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta dai genitori e dai loro figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola è entrata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerle e a metterle in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. I corpi senza vita di due anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio di ieri all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni del Milanese. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Lo sport con la morte la notte scorsa di Franco Baresi, il servizio della redazione.
3: La bandiera milanese aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio si legge e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
1: La pallavolo, si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali di 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'Europeo da onorare, inizio il 10 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Accendiamo la radio.
11: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
10: Ma che...
12: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
10: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
11: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
12: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
10: Ah però...
11: Più qualità,
12: più radio,
11: con DAB Plus.
13: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. Tragedia anche in Pakistan, decine di vittime per un'esplosione in una miniera. I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test, che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. Torna in strada la protesta degli operatori del trasporto pubblico per il caro carburanti e poi lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi. A tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solamente ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta dall'inizio dell'anno. Tragedia anche in Pakistan, il servizio della redazione.
2: Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
1: I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di tre organizzazioni durante la fase dei test, che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la compagnia, dando conto di una situazione simile a quella accaduta ad OpenAI pochi giorni fa. Infatti la rivale, guidata da Sam Altman, ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Veniamo in Italia. Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al policlinico universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Torna in strada la protesta degli operatori del trasporto pubblico per il caro carburanti. A far sentire il proprio disagio nelle ultime ore i tassisti, che a Napoli hanno organizzato una singolare manifestazione di protesta. Questo taxi a breve si fermerà per il caro carburanti. I tassisti hanno commissionato e fatto realizzare 900 adesivi che da oggi progressivamente saranno affissi su tutti i taxi per manifestare dissenso per la mancanza di misure di sostegno per la categoria. Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:04.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Barisi, aveva 66 anni. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con i stakeholder sul piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il calciomercato, l'Inter parte per Hong Kong ed è il via alla tournée estiva, mentre a Milano per John Stones. A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. A pallavolo si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino, il servizio della redazione.
2: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
1: Il calciomercato: l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones per svolgere le visite mediche e legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Nessun dubbio sulle sue condizioni nelle visite mediche, nessun dubbio sul suo rendimento dopo le prestazioni del Mondiale. Arriva così un centrale forte ed esperienza, cresciuto nelle mani di Pep Guardiola, duttile e in grado di ricoprire più ruoli difensivi. La pallavolo: si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina, con parziali 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'europeo da onorare, inizio il 10 settembre. A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze, e per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità dell'acqua e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze 7-9 agosto, al Center Aquatic Olympic c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder sul piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il calciomercato, l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones. A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. La pallavolo, si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
2: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
1: Il calciomercato: l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones per svolgere le visite mediche e legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Nessun dubbio sulle sue condizioni nelle visite mediche, nessun dubbio sul suo rendimento dopo le prestazioni del mondiale. Arriva così un centrale forte ed esperienza, cresciuto nelle mani di Pep Guardiola, duttile e in grado di ricoprire più ruoli difensivi. La pallavolo: si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'europeo da onorare, inizio il 10 settembre. A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze, e per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità dell'acqua e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze 7-9 agosto, al Center Aquatic Olympic c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana. Iniziamo subito intravedendo una possibile novità, dico intravedendo perché se ne parlava già da un po', insomma, con il telefono SpaceX di Elon Musk. Sì, l'idea di fare un telefonino, dice, mi fa venire voglia di morire. È quello che comunque ha detto l'anno scorso durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo, A febbraio aveva ribadito che SpaceX non stava sviluppando un telefono. Poi qualche giorno fa c'è Wall Street Journal che riporta che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile a un telefono più sottile di un iPhone con chip Qualcomm Snapdragon e sistema operativo con intelligenza artificiale proprietario alimentato da XA. Musk ha definito che questo report comunque è falso. Il copione però, si sa, è familiare, è una smentita categorica seguita da un annuncio alcune settimane dopo. Oppure dice semplicemente la verità? Beh, conoscendo un po' il tipo Elon Musk, non si sa mai. Quest'oggi, come anticipato amici, siamo in vena di novità e c'è un'altra che riguarda X, che lancia Live Studio e paga i creatori per fare live streaming. Sì, X vuole un po' conquistare il mercato delle dirette video così tanto da mettere al tavolo $1 milioni da destinare ai creatori che trasmettono il live streaming. Inoltre avrebbe lanciato, dicevo, Live Studio, che è un po' un centro di comando per gestire le live direttamente dal Creator Studio. Insomma, non vuole sicuramente rimanere indietro e quando si muove Elon Musk lo fa insomma con un certo vigore, perché diciamo che il fatto che debba pagare i creatori per fare live streaming sulla propria piattaforma la dice lunga. Oggi nessuno apre X pensando di guardare una diretta. YouTube ha le dirette, dice, poi attenzione, Twitch con le sue dirette, Instagram e TikTok che hanno le dirette, X ha i post e gli spazi. È una storia di dirette che magari finite male, però le studio con questo nuovo centro di comando permetterà di creare una diretta, dare un titolo, caricare una miniatura, programmarla per un giorno e ad un'ora specifica e scegliere chi può guardare, account verificati, account seguiti o abbonati, diciamo, o magari contenuti per tutti. Proprio durante la diretta Live Studio, ecco, ci sono i commenti degli spettatori e le metriche in tempo reale, numero di spettatori simultanei, paesi di provenienza, dispositivi usati. Live streaming quindi disponibile esclusivamente per chi paga $3 al mese per X Premium. Poi attenzione, perché Nikita Beyer, che è responsabile del prodotto di X, avrebbe annunciato che X premierà i creatori che trasmettono in live streaming destinando $1 milione nel prossimo ciclo, quindi non ha spiegato come saranno strutturati i pagamenti, ha detto che comunque sì, ci saranno e quindi aspettiamoci i dettagli. Ancora insieme, ancora novità in questa puntata, amici. Questa volta, dicevo, volevo parlarvi un po' anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda WhatsApp, che si può ora installare sull'iPad. Sì, già c'era questa possibilità, insomma, però si poteva utilizzarlo sul tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo cioè l'account associato allo smartphone. Le cose però questa volta sono cambiate con il lancio dell'ultima versione. Si tratta di una novità che farà comodo a molti. Di cosa si tratta? Vediamo di come funziona. Perché dopo aver installato l'ultimo aggiornamento dall'App Store, alcuni utenti noteranno che c'è una possibilità, ovvero quella di scegliere in che modo configurare l'applicazione, se come sempre fatto, oppure rendendo l'iPad il dispositivo principale. Quindi, ecco, sta circolando anche uno screenshot che è stato pubblicato dalla redazione di WebBeta Info, che mostra una schermata che chiede di inserire infatti il proprio paese e il numero di telefono. Poi bisognerà decidere di digitare anche il codice a 6 cifre ricevuto per eseguire la verifica del diritto, diciamo. In alternativa però ci si può affidare alla passkey, se è stata creata questa in precedenza. Quali sono i vantaggi? Un dispositivo principale associato all'account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Ciò significa che l'utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Ecco, quest'ultimo non è certo un dettaglio di poco conto. Si pensi magari ad esempio a quando si manda l'iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati proprio fuori dalle chat. Dicevo, questa novità non è ancora alla portata di tutti, potrebbero ancora trascorrere delle settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, comunque ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Stesso metodo che è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utenti che hanno preso il via oramai da pochissimi giorni. Andiamo ancora avanti, restando sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale targata Google, perché oltre ad aver cambiato nome a Notebook LM, ora si chiama Gemini Notebook, Google ha annunciato che c'è questa novità che potrebbe chiarire una volta per tutte quali sono le sue reali ambizioni, diciamo, legate al progetto AI Mode e la modalità che è basata sull'intelligenza artificiale e non quindi più sulle tradizionali pagine dei risultati introdotta l'anno scorso per le ricerche online. Ecco, proprio come avviene, diciamo, per l'app di Gemini, ora Google permette di connettere l'applicazione direttamente al motore di ricerca. Si parte ad esempio dagli Stati Uniti, come spesso accade quando l'azienda sceglie la strada del rollout graduale. Per spiegare l'utilità della nuova funzione, il gruppo di Mountain View fa alcuni esempi. Dice: supponiamo che magari si stia organizzando un barbecue e che magari si utilizzi l'AI Mode per aiutare magari con la lista della spesa. Ecco, dice, se colleghi si chiama Instacart, puoi aggiungere gli ingredienti direttamente al carrello di Instacart e completare quindi l'acquisto con pochi tocchi sull'app o sul sito. Oppure, se stai lavorando ad un progetto in cui hai bisogno di alcuni spunti grafici, come ad esempio la creazione di un volantino, puoi chiedere a Canva di mostrarti alcune opzioni dei modelli. Vuoi creare la colonna sonora perfetta per la tua prossima festa? Puoi usare la modalità intelligenza artificiale per creare magari una playlist, salvarla istantaneamente su YouTube Music e premere play per dare inizio alla festa. Beh, sulle pagine del supporto ufficiale quindi disponibile l'elenco delle applicazioni che vengono supportate, che andrà sicuramente ad allungarsi nel futuro. Per il momento, ecco, ci sono solo tre carte da giocare già citate: Instacart, Canva, YouTube Music. Ecco, in qualsiasi momento comunque l'utente ha la possibilità di revocare i permessi assegnati attraverso la gestione dell'account. Ebbene sì, amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima radio, musica ed informazione.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forze via terra nello Yemen centrale e una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Spagna, emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. Svimez senza PNRR al sud nel 2027, crescita dimezzata. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Maria Youn. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qlaia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Baracit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
0: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord, più 0,8%, e quanto stima lo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del centro Nord, più 0,5%. Ultima pagina, parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno i mesi di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder sul piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il calciomercato, l'Inter parte per Hong Kong ed è il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones. A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. A pallavolo si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino e il servizio della redazione.
2: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
1: Il calciomercato: l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones per svolgere le visite mediche e legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Nessun dubbio sulle sue condizioni nelle visite mediche, nessun dubbio sul suo rendimento dopo le prestazioni del Mondiale. Arriva così un centrale forte ed esperienza, cresciuto nelle mani di Pep Guardiola, duttile e in grado di ricoprire più ruoli difensivi. La pallavolo: si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'europeo da onorare, inizio il 10 settembre. A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze, e per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità dell'acqua e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze 7-9 agosto, al Center Aquatic Olympic c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:06.

Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna, lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Economia Credit Agricole: non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione tra MPS e BPM. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X, convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Veniamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza, e il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Economia: non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione tra MPS e BPM, di conseguenza non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti di Piazza Meda. Così il CEO di Crédit Agricole, Oliver Gavalda, secondo quanto riporta AFP. Il vice AD Jérôme Grivet ribadisce: non siamo a conoscenza di alcun progresso concreto in merito a questa proposta di discussione, ma con il 29,3% di BPM siamo indispensabili. Questo significa che nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ma ovviamente non siamo gli unici a prendere le decisioni. Ultima pagina. Parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno il mese di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

0: L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forze via terra nello Yemen centrale, e una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. In Spagna, emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. Svimez senza PNRR al sud nel 2027, crescita dimezzata, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi e meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Mar Ayoun. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qlaia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri, segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Nel 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del centro-nord, più 0,5%. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco, ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura allo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barini, il servizio della redazione.
3: La bandiera milanese aveva 66 anni. Pronuncio di Milan Swix, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
1: A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista, ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque, anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Arctique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code di 2 km per incidente sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno code tra Vietri sul Mare e il bivio con la 2 del Mediterraneo in direzione proprio di questa autostrada. A Napoli in tangenziale rallentamenti tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli e sempre in direzione di Pozzuoli rallentamenti tra Renella e Camaldoli per la presenza di un veicolo in panne. A chi si sposta oggi lungo la statale 163 Amalfitana, ricordiamo il divieto a targhe alterne fino alle 18 tra Vietri sul Mare e Posidano. Fermi oggi i veicoli con l'ultimo numero di targa dispari. Infine si concluderà alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.

emergenza senza precedenti a Ceuta, 60.000 migranti entrati nelle ultime ore e 34 vittime, mentre Spagna e Marocco accelerano sui rimpatri. Fine settimana da bollino nero sulle autostrade e caldo estremo in 23 città. A Messina continuano le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina, con le prime 36 ore considerate decisive. A Verona un uomo è stato fermato per l'omicidio della madre. Nel catanese un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada, recuperato nel Po il corpo del padre morto dopo aver salvato la figlia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesus Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sanchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
2: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
2: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente ed esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
1: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che lo hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
2: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
1: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti e l'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. La madre del piccolo Domenico al processo Voglio guardarli negli occhi, omicidio del giornalista Luca Esposito, disposti gli accertamenti sui telefoni sequestrati, sub in gravi condizioni dopo un'immersione nel napoletano. In Campania aumentano gli incidenti stradali ma calano le vittime, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Svolta nelle indagini sull'omicidio di un uomo di 68 anni ucciso nell'aprile del 2025 nella sua abitazione di Varcaturo nel comune di Giugliano in Campania. I carabinieri hanno arrestato un 25enne su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Secondo gli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, al termine della quale il giovane avrebbe aggredito la vittima con pugni al volto e poi l'avrebbe strangolata. I due si conoscevano e l'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Prosegue l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio nel Casertano. A Castelvolturno sono stati sequestrati 12 immobili risultati privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche, sismiche e paesaggistiche. Le strutture giudicate fatiscenti rientrano in più un ampio piano coordinato dalla Procura Generale di Napoli, che negli ultimi due anni ha portato al sequestro di 180 immobili abusivi, 45 dei quali sono stati già demoliti. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ha iniziato ieri la seconda fase della preparazione estiva nel ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario della società. Oggi è previsto il corteo organizzato dai tifosi, mentre domani sarà il club a dare vita agli eventi ufficiali di Napoli 100, con una grande festa che culminerà con l'illuminazione in azzurro dei principali monumenti della città. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:01.

0: Lácteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli al centro-sud, soffieranno dai quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

emergenza senza precedenti a Ceuta, 60.000 migranti entrati nelle ultime ore e 34 vittime, mentre Spagna e Marocco accelerano sui rimpatri. Fine settimana da bollino nero sulle autostrade e caldo estremo in 23 città. A Messina continuano le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina, con le prime 36 ore considerate decisive. A Verona un uomo è stato fermato per l'omicidio della madre. Nel catanese un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada, recuperato nel Po il corpo del padre morto dopo aver salvato la figlia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario Non Mancata. A tra poco!

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesús Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sánchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
2: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
2: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
1: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che l'hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
2: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
1: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti e l'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, code per incidente sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Siamo tra Scafati e Angri in direzione di Salerno. Sulla 30 Caserta-Salerno, dalle 19 è chiusa l'uscita di Sarno in direzione di Salerno per la presenza di carichi dispersi lungo la carreggiata. Ora uno sguardo ai lavori in programma per questa sera. Sulla diramazione per Capo di Chino, chiuso il tratto tra Capo di Chino e la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione, dalle 23 alle 6. Sulla tangenziale di Napoli, chiusura tra Secondigliano e Doganella verso Pozzuoli dalla mezzanotte alle 6. Nello stesso orario e sempre verso Pozzuoli, chiusura anche tra Agnano e Cuma. Invece, in direzione Capo di Chino, tratto chiuso tra Arco Felice e Agnano, sempre tra la mezzanotte e le 6. Infine, si concluderà alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. La madre del piccolo Domenico al processo Voglio guardarli negli occhi, omicidio del giornalista Luca Esposito, disposti gli accertamenti sui telefoni sequestrati, sub in gravi condizioni dopo un'immersione nel napoletano. In Campania aumentano gli incidenti stradali ma calano le vittime, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: indagini sull'omicidio di un uomo di 68 anni ucciso nell'aprile del 2025 nella sua abitazione di Varcaturo nel comune di Giugliano in Campania. I carabinieri hanno arrestato un 25enne su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Secondo gli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite al termine della quale il giovane avrebbe aggredito la vittima con pugni al volto e poi l'avrebbe strangolata. I due si conoscevano e l'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Prosegue l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio nel Casertano. A Castelvolturno sono stati sequestrati 12 immobili risultati privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche, sismiche e paesaggistiche. Le strutture giudicate fatiscenti rientrano in più un ampio piano coordinato dalla Procura Generale di Napoli, che negli ultimi due anni ha portato al sequestro di 180 immobili abusivi, 45 dei quali sono stati già demoliti. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ha iniziato ieri la seconda fase della preparazione estiva nel ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario della società. Oggi è previsto il corteo organizzato dai tifosi, mentre domani sarà il club a dare vita agli eventi ufficiali di Napoli 100, con una grande festa che culminerà con l'illuminazione in azzurro dei principali monumenti della città. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Oh,

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Venilla.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli al centro-sud, soffieranno dai quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra in un cortile. In un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole, masticare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Mio padre aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'Osteria del Futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino.

non l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire avere in mano pochi anni e già sapere cosa aspettare.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere